Adesso è quanta poco. Errati abbiamo poco qua mi c'hai. Da buame. Errati da buame. Da buame.

Nahinio! Nahini! Adana ba! Atriso! Awa mafano sa omama! Aba afrano! Nosa!